0: Ma questo qua è troppo grosso. No, quello lì è troppo piccolo.
1: Ma perché io sono artigianale.
2: Sai quando ci siamo rotti negli occhi là a Milano? Mi dico, sì,
1: sto pensando proprio che fossero dei proiettili.
3: 面食是餐厅的特色，西蒙的手艺来自母亲。相比东方面条的柔软，以硬质小麦为原料的意面质地紧实，便于保持造型。一千年来，意面变化出各种花样。骄傲的意大利人坚信，每一种面都有最合适的酱汁。